0: Silvestro era un uomo grande che conosceva espedienti a memoria, come un albero ed il suo nome non si piegava alle intemperie, e così alle dittature e alla propaganda esaltata che assicurava grandezza dove grandezza non c'era, ma i tedeschi che sparavano e gridando distruggevano, e le donne che imploravano, i bambini che piangevano,
1: e le case che bruciavano,
0: e i fuochi di vampiri.